0: Manessa. Kroto. Arasabana. Dabina Rani. Yakopo. Akola. Naso.
1: You're listening to Voice of Victory Radio.